Decit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sete,